Quando lo spiatto di Stanacci, na, Rossellino, quando lo sa, come mai che vi non sei.